0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

caso, ma mi pare alto il numero di chi non è uscito fuori capobranco. Lanciato tra i lupi ho i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: www.quadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: ondequadre.polito.it.
5: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Io sono Gianluca.
1: E io sono Giulia.
2: E io sono Emanuele.
0: E la puntata di l'episodio di oggi verrà interamente dedicato ai cartoni animati. Ecco, abbiamo deciso di fare un episodio basato su
1: gli anime.
0: Sugli anime, manga, comunque le tecnologie all'interno dei cartoni animati a noi più affezionati in questo caso. Poi ovviamente se non abbiamo nominato quello vostro preferito, ci scrivete una lettera di arrabbiamento
1: su Instagram.
0: Su Instagram.
2: Delle minacce. Tanto
1: esatto,
2: poi
1: esatto.
2: Rispondiamo.
1: Esatto.
0: Ok. E quindi sì, detto, parliamo sempre di tecnologie un po' a tutto tondo, no? Nel mondo. Abbiamo parlato di computer, intelligenza artificiale, tutte queste cose che sì, effettivamente ci danno anche supporto nella vita moderna, ma come ci hanno supportato anche i vari cartoni animati. Quindi ci siamo detti, perché non fare un episodio dedicato andando ad analizzare le varie tecnologie che ci sono in alcuni anime, che alcune sono appunto assurde, tipo appunto per esempio gli scouter di Dragon Ball Z.
1: Esatto, infatti nell'anime di Dragon Ball Z diciamo è stata resa celebre a livello globale una famosa scena in cui Vegeta frantuma un personaggio che sarebbe...
0: No, frantuma proprio l'oggetto.
1: Ah, l'oggetto, ecco, giusto, che urlando It's over 9000.

0: qua.
1: C'è un app per
0: sì,
1: Dragon
0: chiama...
1: Ball.
2: Sì, puoi fare
0: Dock and Battle.
2: Sì, è stra...
1: Ah, ok.
2: Tipo, ti fai apri i pacchetti anche lì e hai le carte digitali per giocare, per le battaglie. Un po' come l'app dei Pokémon anche, che era uscita,
0: sì, esatto,
2: l'anno scorso.
1: Ah, ok, ok. Sì, comunque questi tipi di tecnologie sarà, esatto, l'episodio di oggi sarà tutto dedicato a queste tecnologie un po' particolari. In effetti molti, cioè, ce ne sono tantissimi di cartoni animati, quindi molto probabilmente non citeremo quelli, alcuni magari di quelli più famosi, i vostri preferiti, però ce ne citiamo già abbastanza, direi, no?
0: Esatto, esatto. E quindi...
1: Sì, appunto, di Dragon Ball ho voluto prendere gli Scouter perché mi sembravano quelli un po' più iconici, no? Cioè, almeno di Dragon mi ricorderò per sempre la tutina dei Saiyan quando arrivavano, e lo Scouter era proprio la cosa che si vedeva,
2: sì,
1: subito.
2: Sì, sì. E poi sono stati fonte di ispirazione per un sacco di altri cartoni, altre anche opere, film, eccetera, che si sono un po' ispirati al loro design.
1: Sì.
2: In generale Toriyama ha fatto un sacco di design che poi sono diventati iconici.
1: Sì, vabbè, ma di design di mostri, dinosauri strani, ne ha fatti tanto. Toriyama sì, ne ha fatti parecchi. E, sì, infatti tipo il mondo di Dragon Ball c'era tutte quelle case un po'
0: particolari.
1: Sì, tipo a cupola.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Poi c'era la cosa delle capsule, che praticamente avevano le capsule per tutto, praticamente. Cioè c'era una capsula per farti una, per darti una moto, oppure una tenda, oppure un, cioè, tante cose. Tra quelle ho voluto portare quella dello Scouter, perché era tipo... all'inizio appunto lo usa tanto, no? Che fa identificare la varia potenza delle persone. Tipo, mi ricordo appena arriva, proprio all'inizio di Dragon Ball Z, che è il primo nemico di Dragon Ball Z, che è il fratello di Goku, che arriva con lo Scouter, no, all'occhio, e tipo analizza tipo un contadino che ha un livello tipo di 5, e invece Goku, Vegeta distrugge persino il suo Scouter, perché dice no, questo è rotto perché ha un livello più di
0: troppo.
1: 8000, non è possibile, no, perché normale popolano dovrebbe avere intorno alla decina.
0: Esatto. E comunque, nonostante l'utilità iniziale, Toriyama decise di accantonare presto l'uso degli Scouter nella narrazione, perché anticipavano troppo l'esito delle battaglie e quindi rovinavano la suspense. Inoltre, anche a livello di trama, questi dispositivi divennero rapidamente obsoleti di fronte alla capacità dei guerrieri Z, tipo Goku, Gohan e Trunks, e diciamo potevano controllare, nascondere e azzurare del tutto la propria aura spirituale, e così ingannavano le letture elettroniche.
1: Sì, sì, poi apprendono queste abilità i vari personaggi.
0: Esatto, e quindi andavano... E poi inoltre, diciamo che questi visori andavano anche in sovraccarico e si esplodevano perché erano strutturalmente fragili, e quindi decise proprio di accantonarli nella narrazione.
1: Eh sì, quindi ci sta, ho deciso di fare altri tipi di... Tra l'altro anche in un altro suo cartone che ha fatto sempre Toriyama ha messo una roba del genere, tipo gli Scouter. Quindi a lui piacevano proprio tanto questi tipi di tecnologie che guardano, analizzano. È un po' tipo realtà aumentata, se vuoi dire, no? Perché
2: sì,
1: da un
2: esatto.
1: Display vanno a vedere, vanno ad analizzare la persona davanti a loro.
0: Esatto. Adesso ascoltiamo di Masayoshi Takanaka, O Tengo Suerte.

0: E rieccoci qua, adesso cambiamo universo de degli anime, andiamo
1: Esatto,
0: verso
1: i cartoni
0: Doraemon.
1: animati più che altro per i bambini. E vabbè, in realtà anche Dragon Ball era per bambini e ragazzini.
0: Sì, comunque quello è il target.
1: Sì.
0: E adesso andiamo appunto su Doraemon, che vabbè, lo ricordiamo per tutti, anche se non penso ci sia da ricordarlo. Comunque è un gatto robot venuto dal futuro che viene ad assistere Nobita per renderlo, diciamo, un ragazzo
1: Migliore.
0: migliore, sì, meno
1: Sì,
0: sfaticato.
1: meno sfaticato, esatto, lo
0: Perché
1: dicevo.
0: ha questo vizio di dormire, Nobita, e quindi
1: Sì,
0: e
1: non
0: di non
1: fare niente,
0: studiare,
1: non
0: esatto.
1: studiare, andare sempre a giocare, è anche un po' impacciato, quindi diciamo lo rende un po' più responsabile.
0: Esatto, poi c'è anche questi due, ci sono anche due bulletti che lo prendono in giro.
1: Gian e Suneo.
0: Suneo, sì.
1: Non so come ho fatto a ricordarmi, però.
0: Vabbè, perché ce l'abbiamo impresso nel cervello,
1: Sì.
0: Doraemon, probabilmente. E niente, praticamente questo Doraemon, questo gatto robot, praticamente ha una sacca marsupiale
1: Sì.
0: dove può avere infiniti oggetti dentro,
1: I
0: chiamati
1: ciuschi.
0: ciuschi, esatto, proprio i ciuschi, e quindi abbiamo dedicato questo intermezzo a lui e ai vari ciuschi e vedere anche magari la loro
1: Utilità
0: fattibilità.
1: anche sì, nel mondo reale,
0: Sì.
1: esatto.
0: Perché, per esempio, se andiamo a prendere tipo il copter di bambù, no? Quello, il ciuschi, diciamo, più famoso, quello che
1: Sì,
0: c'è anche nella
1: nella
0: sigla
1: sigla il copter
0: iniziale,
1: di
0: sì.
1: bambù.
0: Esatto.
1: Sì.
0: C'è anche, pure citato nella canzone, nella sigla di
1: Di
0: Cristina
1: Cristina
0: D'Avena.
1: D'Avena.
0: Esatto. Dove praticamente si pigliano queste eliche, se le mettono in testa tipo ventosa,
1: Sì.
0: e volano.
1: Esatto, e c'è una, diciamo, una compagnia che ha creato, questa compagnia si chiama Gravity Industries, ha creato una tuta con microturbine su braccia e schiena che permette davvero di alzarsi in aria e muoversi. Il problema di questa microturbina, di questa tuta è che vola per pochi minuti, consuma tantissimo carburante, è molto rumoroso e richiede un addestramento serio. Inoltre costa come una casa, cioè costa tantissimo.
0: Sì, quindi non è proprio come il copter di bambù, però ci stiamo
1: No,
0: avvicinando, dai, più o
1: esatto.
0: meno.
1: Inoltre, un altro ciuschi che ci presenta Doraemon è la fotocamera cambiabiti, che è una macchina fotografica piuttosto grossa di colore fucsia, con una fessura dentro la quale si possono inserire i disegni degli abiti che si vuole indossare. Diciamo che scattando una foto al soggetto, l'abito disegnato poi si materializza sulla persona stessa.
0: Esatto, in realtà questo materializzare effettivamente vestiti non
1: Non
0: siamo
1: ci siamo
0: ancora.
1: ancora arrivati.
0: No, ma forse per fortuna, perché sennò ci sarebbe già. Ci sono tanti abiti che non vengono riciclati e vanno
1: Eh sì,
0: sparpagliati in giro con sta fotocamera cambiabiti.
1: sarebbero infiniti. Però
0: Infiniti, ci facciamo un pianeta di abiti.
1: si può fare in virtuale comunque.
0: Esatto, infatti ci sono diverse app o siti web, per esempio Virton è un'applicazione per il telefono dove sfruttando appunto l'intelligenza artificiale, caricando una foto, è una foto, cioè una foto dell'individuo, è una foto del vestito, oppure anche solo una descrizione testuale del vestito, genera l'immagine con l'individuo e il nuovo vestito addosso, quindi più o meno per vedere come se ci sta o no, cioè se conviene comprarlo o meno, cioè non te lo materializza addosso, ma è una situazione, è una soluzione un po' più ecologica.
1: Esatto. E inoltre possiamo trovare anche un altro ciuschi che si chiama la borsa cerca tutto, che recupera qualsiasi oggetto.
0: È un po' tipo quello di Harry Potter anche, no?
1: Esatto.
0: Che ce l'aveva la ragazzina, l'amica.
1: Hermione
0: Sì, Hermione, sì.
1: c'aveva tipo una borsa, però era tipo quella di Mary Poppins dove dentro
0: Sì.
1: c'era tutto.
0: Sì, una borsa dove. Ah no, potevi metterci infinite cose, forse. Invece in questo caso il Chuschi recupera qualsiasi oggetto che vuoi. Tipo, tu prendi una borsa e gli dici. Dammi il portafoglio e te lo tira fuori. Cioè, ti
1: Esatto.
0: dice dove recuperarlo, ecco.
1: Esatto. E c'è una tecnologia che si chiama tracker, che al mondo d'oggi è quasi reale, simile alla borsa cerca tutto e funziona così. Cioè attacchi il tracker a chiavi, zaino, portafoglio e il telefono ne registra la posizione. Se perdi questo oggetto puoi vedere dove si trova, farlo suonare e ricevere aggiornamenti di posizione. Sono tipo quelli della Apple.
2: Gli AirTag.
1: Gli AirTag.
2: Sono quelli, esatto.
1: Sì, esatto, sono tipo del dei mini...
2: Sì, tipo delle monete
1: quasi,
2: insomma, piccolini,
1: sì.
2: E esatto. Li puoi attaccare un po' ovunque e sono una sicurezza in più, oltre che anche essere utili per chi, come me, magari è un po' smemorato e non trova mai le... non si ricorda mai dove ha lasciato le cose.
0: Ti serve un Doraemon?
2: Sì, no, beh, ma un AirTag mi accontento.
0: Ah, ok,
2: senza...
0: mi accontento.
2: Cioè, senza... meglio se... mi piacerebbe avere Doraemon... a casa.
1: Anche a me, però... il sogno di tutti.
0: Sì, con la Docodemo porta che letteralmente teletrasporto. Vabbè.
1: Bellissimo.
0: Ti fai il giro del mondo ogni
1: settimana.
0: E poi
1: settimana. Che nel cassetto ci stava tipo quella roba, la macchina volante.
0: Sì, la macchina del tempo.
1: Del tempo,
0: no?
1: Sì, era veramente carina come, come cartone.
0: Sì.
1: E poi, per esempio, Doraemon ci tirerà fuori dalla sua pancia anche il pan traduttore, che è un tipo di pane che, se fatto mangiare a una persona straniera, sarà in grado di far parlare la madrelingua della persona che l'ascolta. Ad oggi abbiamo degli auricolari che permettono di capire una persona straniera, diciamo che riescono a tradurla, e questi si chiamano Time Kettle e funzionano così. Per esempio, se tu parli la tua lingua, l'intelligenza artificiale lo traduce e l'altra persona sente nella sua lingua e viceversa.
0: Sì, che è anche una delle funzionalità del... del Meta Ray-Ban, uscito
1: sì,
0: poco tempo fa.
1: L'ho provato l'altro ieri. Sono andata nella Ray-Ban a provare.
0: Un Chuschi speciale.
1: Sì, no, ma è davvero, è davvero divertente però usarlo. Solo che non c'erano tante opzioni per provarlo. C'era solo tanto audio e fotocamera. Però non ho trovato nient'altro. Cioè, non ho potuto provare nient'altro.
0: E con audio e fotocamera, carino.
1: Sì. Carino, niente di speciale, però solo con audio e fotocamera, ecco.
0: Vabbè, ah, ci sta. E adesso ascoltiamo Anafrango Elettronico e Marcos Valle con Naotem Nada Now.

0: E riprendiamo dopo aver ascoltato Anafrango Elettrico e Marcos Valle. Scusate la gaffe di prima che ho detto elettronico. Comunque, adesso ci spostiamo in avanti. Cioè, oddio, a livello di narrativo ci spostiamo indietro, perché penso che il manga tipo riguarda tipo i primi del Novecento, sia sì. Quelli 800, comunque quell'epoca lì. Però è stato fatto molto dopo rispetto a Doraemon, che è appunto l'attacco dei giganti, penso molto famoso. È stato molto famoso appunto per un po' perché è molto cupo, no? La narrativa molto cupa, che ci sono questi giganti che un po' non sembrano forti, cioè super potenti, che stanno decimando, diciamo, la popolazione, no?
1: Esatto. E infatti proprio l'equipaggiamento utilizzato dai soldati di tutti i corpi armati per combattere i giganti è molto complesso. Infatti è composta da quattro elementi principali. Sui lati delle gambe si trovano due contenitori rettangolari che dove si trovano, diciamo, quattro lame di ricambio ciascuno e le bombole del gas necessarie per la propulsione.
0: Perché devono saltare. Tra l'altro il nome di questo dispositivo si chiama dispositivo di manovra tridimensionale.
1: Sì, esatto.
2: Molto catchy come nome.
0: Sì, il nome è un po' particolare.
1: Un po' lungo. E poi sulla parte bassa della schiena è posizionata la scatola nera, che è il dispositivo da cui fuoriesce il gas per le accelerazioni aeree che serve anche ad avvolgere e sparare i potenti arpioni, i cui meccanismi di lancio circolari si trovano invece ai fianchi. E infine ci sono due manici delle spade che funzionano da veri e propri joystick, cioè le impugnature presentano dei grilletti separati per azionare il gas e lanciare anche dei rampini, più una levetta speciale per sostituire rapidamente le lame. Queste ultime sono un vero capolavoro, infatti sono realizzate in bambù speciale rinforzato col ferro o in acciaio temperato intrecciato e sono durissime ma soggette a una rapida usura, infatti i soldati devono averne sempre una di scorta.
0: Sì, infatti il creatore del manga è andato tantissimo nel dettaglio nella costruzione appunto di questo dispositivo, che è essenziale appunto per i corpi armati di questo universo.
2: Sì, e infatti la parte di addestramento è fondamentale, cioè l'inizio del manga e dell'anime è proprio... riguarda solo quello praticamente, dei protagonisti che imparano a usare questi strumenti.
0: Sì, esatto, e devono usare assolutamente questo strumento, perché appunto non basta un cannone, perché sì che è basato tipo sull'Ottocento, mi sembra, fine Ottocento più o meno, e quindi si hanno i cannoni con la polvere da sparo, però non basta per uccidere questi giganti, perché sono giganti abbastanza potenti che semplicemente devono essere attaccati in modo tale che per forza di cose serve di tagliarli tipo il collo, una roba del genere. Il dietro del collo, mi sembra. E quindi hanno bisogno di questo aggeggio molto particolare. E tra l'altro, se sono in piano, manco funziona, perché appunto hanno questi rampini che si devono attaccare a delle alture, che possono essere delle case oppure degli alberi, per poi aggirare il gigante. Invece, se sono tipo in una zona pianeggiante, non possono nemmeno attivarle. Quindi ci sono dei momenti di crisi, no? Durante l'opera, dove magari sono viaggiando a cavallo, quindi non riescono, in delle zone pianeggianti, non riescono ad attivare questi dispositivi.
1: Ok, sì. Comunque adesso annunciamo la prossima canzone e poi vi portiamo un nuovo anime.
0: Esatto, ascoltiamo Loredana Bertè con In Alto Mare.

0: E riprendiamo l'episodio. Appunto, abbiamo parlato di qualche tecnologia usata negli anime. Adesso andiamo nella tecnologia quella più presente negli anime, ma in non molte opere giapponesi, non solo le classiche animation serie, che sono appunto i mecha, no? Queste giganti macchine umanoidi, appunto, che servono molto spesso appunto da combattimento, e appunto le prime che volevamo portarvi erano quelle di Evangelion, che sono appunto che sono le protagoniste appunto di questo anime, creato appunto dagli studi di ingegneria genetica di Yui Ikari, perché
1: Esatto.
0: sono robot che funzionano però anche tramite sfruttano anche una parte genetica.
2: Sì, si legano proprio geneticamente al pilota,
0: Quindi
2: diciamo.
0: sono anche cibernetiche.
2: Esatto, non è che chiunque può salire e guidare il leva, il robottone.
0: Esatto, quindi è diversità da quello tipo del Gundam, che invece è semplicemente un grandissimo robottone, dove poi il pilota con leve e pulsanti deve guidarlo. Nel caso degli Eva di Evangelion, ha bisogno proprio cioè proprio tutto il sistema nervoso diventa la levetta analogica per pilotarlo.
2: Sì, esatto. E diciamo che nella serie i due Eva principali sono appunto l'Eva 01 e l'Eva 02. E lo 01 è quello del protagonista Shinji, che è il figlio di Yui, l'ingegnere che ha, diciamo, capo del progetto. E è un modello però sperimentale che infatti presenta durante il corso della storia svariati problemi appunto di collegamento con il ragazzo, che porteranno poi a vari problemi di trama anche.
0: Esatto, e poi c'è l'altro Eva, che è l'Eva 01, pilotato invece da Shinji.
2: No, da Asuka. Shinji
1: No,
2: Asuka,
1: il
2: cioè lo
1: 02
2: 02.
1: da Asuka.
0: Sì, il 02, scusate, da Asuka, che è questa appunto pilota che arriva dalla Germania, tra l'altro, e appunto tutto l'Eva è stato assemblato in Germania, e tipo invece questo Eva ha prestazioni più elevate, mi sembra di ricordare,
2: Sì, è
0: che...
2: più forte in battaglia perché è proprio un modello, diciamo, definitivo, mentre quello di prima era più un prototipo.
0: Sì, e poi mi ricordo che anche a livello dei piloti lei si lagaggiava che era più brava di Shinji
2: Sì,
0: a guidare queste cose.
2: esatto.
1: Esatto, e poi ci sono anche dei modelli secondari che però non hanno avuto un bel destino, come l'Eva 03, che è stato posseduto da un angelo e distrutto dall'Eva 01, e l'Eva 04, che invece è scomparso nel nulla in Nevada insieme alla sua base durante il test di un motore sperimentale. E infine si fa anche cenno ai letali modelli prodotti in serie, cioè l'Eva 05, dall'Eva 05 all'Eva 13, che sono spietati, controllati da sistemi automatici e anche dotati di ali e motori funzionanti.
0: Sì, quindi diciamo gli Eva sono dei mecha molto, molto specializzati nel combattimento.
2: Sì, molto brutali anche nel.
0: Sì, vabbè, ma proprio come l'intera opera di Evangelion è abbastanza
2: Sì.
0: brutale, molto cruda.
2: Sì, perché gli angeli che ha menzionato prima Giulia non è che sono gli angeli tipici che immaginiamo noi, sono queste creature strane, enormi che minacciano il Giappone.
0: Sì, che all'inizio pensavo fossero robottoni pure loro, invece sono creature proprio.
2: Sì, esatto, poi è molto confusa e complessa, diciamo, la lore di
0: Sì, tutta la
2: Evangelion,
0: storia di
2: bisogna guardarla.
0: Evangelion, esatto, può essere confusionaria, esatto. E poi ci sono vari problemi, tipo la serie ha avuto problemi di budget, infatti è stata un po' tagliata e la gente poi si è lamentata del finale, però nel caso ci sono i film che sono
2: Esatto,
0: molto
2: sì.
0: belli, fatti bene.
1: Esatto. E adesso ascoltiamo Midnight Pretenders di Tomoko Aran.

0: Rieccoci qua, abbiamo parlato dei mecha di Evangelion, cioè abbiamo citato quelli di Evangelion, ma ce ne sono tantissimi in tutti gli universi creati da autori giapponesi, però in realtà c'è una buona notizia per chi simpatizza per questi macchinari, perché effettivamente è arrivata dalla Cina la notizia di un vero mecha che si può pilotare.
1: Esatto, infatti c'è una nuova azienda cinese che si chiama Unitree che ha svelato il GD01. Non si tratta di un semplice concept, ma neanche di un prototipo, ma di un imponente mecha bipede che è già perfettamente funzionante e progettato per essere guidato direttamente dall'interno da un operatore umano.
0: Esatto, a differenza di quelli degli Eva di Evangelion, non è fatto per il combattimento, per fortuna. Non è ideato per combattere angeli, ma è per è solo dal punto di vista, è solo per trasporto per ora.
1: Però potrebbe essere appunto molto utile. E sembra un po', sì. Mi ricorda quelli di Avatar un po'.
2: Sì, è vero.
0: Quelli di Avatar.
1: Sì, anche lì ci sono dei mecha che li utilizzano sia per combattimento che per trasporto.
2: Sì,
1: film.
2: E questo un po' ci assomiglia.
1: Sì.
2: È un po', sì. Buffo come design questo Unitree GD01,
0: Sì, sì. Ma perché penso sia pensato un po' per essere buffo, diciamo, cioè penso che l'abbiano ideato per farsi notare, diciamo, per fare qualche struttura particolare, eccetera. Perché appunto il GD01 appunto ha una verniciatura rosso metallizzato che ricorda appunto le armature di supereroi, no? E quindi è fatto in modo tale per un po' carnevalesco.
1: Sembra un po' Iron Man.
0: Iron Man?
1: Sì, sembra Iron Man con una chest plate di ferro.
0: Una chest plate di ferro.
1: Sì, mi viene in mente solo chest plate di ferro.
0: No, non so il termine di chest plate di ferro. Comunque.
1: Corazza.
0: Una corazza di ferro, sì. Esatto.
1: E il pilota prende posto in una cabina centrale che è appunto protetta da un robusto telaio di sicurezza, che è appunto questa chest plate, e ancorandosi al sedile con delle cinture a quattro punti, in stile tipo da auto da corsa, per poi gestire i movimenti dall'interno tramite i comandi di bordo. E ci sono tanti video dimostrativi che riescono a far capire quanto sia una macchina stabile, capace di camminare con un passo deciso e anche di usare le braccia possenti meccaniche per abbattere dei piccoli muri di mattoni.
0: Quello è fighissimo.
1: Esatto.
0: Cioè, tu ti metti dentro sta cosa e spacchi mattoni, muretti.
1: Sì. Non pesa neanche tanto, pesa 500 kg, incluso il conducente. Infatti il robot vanta di una sorprendente capacità di trasformazione, può accovacciarsi e passare a una configurazione più compatta a quattro zampe per muoversi in spazi più angusti.
0: Sì, quindi stanno andando verso la mobilità, quindi è per la mobilità questo.
1: Sì, assolutamente.
0: Questo GD01.
1: Immaginatevi se tutti noi avessimo un mecha e ci spostassimo con quelli.
0: Trovare parcheggio è tosta.
2: Esatto.
1: E lasci.
2: Poi non so, cioè costa un pochino, quindi forse ci vorrà un po' prima che tutti noi possiamo.
0: Eh sì, perché
2: averlo.
0: In effetti in produzione il prezzo è di $650,000.
2: Vabbè, magari qualcuno ha finito gli esami, vuole farsi un regalo.
0: Sì, esatto.
2: Bilanciamo questa opzione.
0: Sì, no, ovviamente si può fare direttamente dalla Cina, $650,000, forse c'è anche da pagarci poi le tasse ancora sopra.
2: Da dogana, tipo un po' tipo AliExpress.
0: Sì, esatto.
1: 20 euro di dogana.
0: E poi non, in realtà c'ha un po' di problemi anche dal punto di vista del comfort, in realtà. Si è fatto notare appunto che dopo ci possono essere seri contraccolpi per la schiena dopo qualche minuto di marcia,
2: che non è tanto.
0: Infatti, quindi no, però per ora.
2: Comunque il mondo dei mecha è molto costoso, anche ad esempio per i Gundam, che è una serie storica, c'è un grande mondo di collezionismo dietro e di questi modellini che vengono costruiti assemblando i pezzi, e i più grandi e costosi anche quelli vanno a costare migliaia di certi dollari, di euro in certi casi, perché magari sono edizioni limitate, che sono molto ricercate, e quindi c'è anche tutto questo mondo dietro che esce da dalle serie o dai manga e entra nel mondo dei gadget, che in Giappone sono un mondo enorme, vastissimo.
0: Sì, sì, no, beh, ma il mondo del collezionismo anche qua in Europa si sta espandendo parecchio, cioè è arrivato appunto, come hai detto, a prezzi molto elevati, sì. Poi appunto sono repliche, action figures di solito, quelle che vanno di più, no? Quelle...
2: Sì, che comunque hanno un grande livello di dettaglio, cioè sembrano proprio dei prodotti veri, non dei modellini.
0: Eh no, no, sì, sono dei bei modelli, tipo, per esempio mi ricordo le macchinine Burago, per esempio.
2: Ah, sì. Non so
0: se, è che sono pieni di dettagli, eccetera. Alcuni modelli adesso costano tantissimo perché
2: sì, certo,
0: erano edizioni limitate di quel modello, di quel tempo, e quindi ovviamente adesso trovarle è difficile.
1: Esatto. E adesso annunciamo la prossima canzone di Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia.

0: Rieccoci qua al momento tanto atteso. In realtà abbiamo parlato di tante opere diverse d'animazione, ma siamo arrivati al momento film. E che film ci propone oggi? Lele.
1: Allora, secondo me è uno degli anime più belli di sempre, che è Akira. È un film dell'88 di Otomo, Katsuhiro Otomo, il regista. E diciamo che è uno dei primi anime che ha avuto film, anime che ha avuto un grande budget dietro e una grande produzione. Infatti, per realizzarlo, i principali studi di produzione giapponesi si sono uniti praticamente, appunto per raccogliere abbastanza soldi, per la sua realizzazione. È basato sul manga, sempre dello stesso autore, e ci sono però alcune differenze con la storia cartacea, soprattutto per quanto riguarda il finale, perché il manga poi è molto più lungo, diciamo, ci sono più vicende che vengono raccontate. Comunque, la storia è ambientata in una Tokyo futuristica che si chiama Neo Tokyo, perché la Tokyo che conosciamo noi, diciamo, è stata distrutta da una bomba atomica e la civile, i giapponesi hanno ricostruito questa città sopra le macerie. E siamo nel 2019, quindi in realtà è ambientato nel passato ormai come film. Comunque la storia parla di questo ragazzo di nome Kaneda, che è un po' un teppistello, diciamo, che è una leader di una banda di motociclisti. E qui la famosa scena che penso tutti hanno visto di lui che fa la derapata in moto sull'autostrada, che è stata copiata da tutti.
0: Vabbè, citata, dai, citata.
1: Citata, sì, esatto, un omaggio. E comunque Kaneda, diciamo, si imbatte in un misterioso bambino che viene inseguito dalla polizia, e lo insegue, diciamo, e si scopre di finisce in questo laboratorio molto strano, dove appunto si vive questo misterioso Akira, che non si capisce bene cos'è effettivamente, perché non sembra un bambino, una persona normale, sembra essere un po' un essere quasi magico, fantastico, e è diciamo un esperimento segreto del governo giapponese, che sta sviluppando, diciamo, delle armi di distruzione di massa e niente, appunto. Quindi la storia poi si basa su questo mistero e sulla progressiva scoperta di vari piccoli pezzi di un puzzle che poi alla fine più o meno viene completato nel finale. E niente, questo è un film che ha avuto un impatto sull'industria proprio della animazione giapponese enorme, e sia da un punto di vista proprio organizzativo che anche tematico e di, diciamo, stile. E infatti è uno dei principali opere cyberpunk della storia, che poi è un genere che nel corso degli anni si è sviluppato sempre di più e adesso ormai si trova ovunque.
0: Sì, stavo pensando, stavo riflettendo che in effetti mi hanno portato un sacco di opere cupe. Abbiamo iniziato bene con Dragon Ball e Doraemon, che erano tutti simpatici e carini, poi le altre opere sono tutte un po' più.
1: Eh sì, ma diciamo che anche Akira affronta la questione della bomba atomica,
0: Sì.
1: cioè, che è una questione che per i giapponesi è molto pesante e vicina, ovviamente.
0: Sì, ci sta.
1: E quindi è un po' difficile fare un film allegro che parla di questo.
0: No, no, dico, però no, in generale perché cioè diciamo che i giapponesi hanno fanno sempre queste, quando c'entrano la tecnologia mettono sempre robe enormi di solito, no? Mettono sempre grandi questioni. sul tavolo, no? E poi cercano sempre di spiegare su un dettaglio come funzionano i vari robot o i vari macchinari che mettono nelle loro opere,
1: sì, cioè,
0: soprattutto nei fumetti, poi
2: sì,
0: ovviamente nei...
2: è vero, tipo tutte le istruzioni anche a volte, i comandi specificano un sacco.
0: Infatti quello era...
1: poi anche appunto avendo questo grande budget hanno potuto realizzare proprio a livello qualitativo delle strumenti proprio con una qualità incredibile, cioè ogni minimo dettaglio, ogni cavo è animato perfettamente.
0: No, infatti è molto, cioè è davvero bello come film. Che poi appunto è abbastanza datato in realtà, quindi...
1: Sì, è dell'88.
0: Ah, dell'88?
1: Sì.
0: È molto bello però.
1: Però magari il cinema d'estate qualcuno è fortunato tra chi ci ascolta e lo riesce a beccare proiettato. E secondo me fa un grande effetto al cinema, visto al cinema. L'avevano rimasterizzato e era uscito qualche anno fa proprio in sala. E è molto impattante come esperienza, soprattutto il finale di cui non parleremo ovviamente, però.
0: Sì. E vabbè, quindi vi consigliamo Akira, tutti quanti ascoltatori. Adesso ascoltiamo Pink Panthers con Illegal.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Illegal di Pink Panthers. E adesso volevamo salutarvi perché siamo giunti al termine
1: purtroppo
0: di questa
1: sì.
0: puntata. E la puntata di oggi è stata abbastanza divertente anche da portarvi, perché abbiamo anche riscoperto i nostri bambini interiori e la nostra giovinezza. Ve l'abbiamo portata e ve l'abbiamo descritta in modo più tech.
1: Sì, siamo andati a vedere le robe più tecniche dei cartoni che abbiamo visto da ragazzini, quindi ci sta.
0: Esatto.
1: Spero che abbiate apprezzato anche voi questo episodio.
0: Esatto, tra l'altro adesso i nostri studenti che ci ascoltano stanno studiando, perché è ancora in corso la sessione estiva, quindi facciamo un grande in bocca al lupo a tutti.
1: Esatto, e carichiamo la sfera Genki Dama per voi a dare gli esami.
0: Esatto. E niente, a questo punto direi ricordiamo gli appuntamenti.
1: Esatto, questa puntata la potete ascoltare sul sito di Onde Quadre dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9
0: il venerdì.
1: Se la perdete, ci ascoltate su Spotify, dove carichiamo tutti i vari podcast, e appunto cercate i.tech.
2: Esatto, col punto esclamativo, perché sennò non usciamo, ci sono troppi high tech nel mondo, ci copiano.
0: Esatto, e mi raccomando, seguiteci anche su Instagram per scriveteci anche se volete sentire nuovi argomenti in radio. E il nostro nome utente su Instagram è polito_ondequadre, e anche lì ci sono tutte le nostre news di ciò di cui parleremo durante le nostre puntate.
2: Esatto, e anche degli altri programmi. Di Onde Quadre.
0: Esatto. Allora, alla prossima.
2: Ciao a tutti.
3: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
4: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
5: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
4: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
5: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
4: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da Paura e Panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però va bene.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni, mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è, cioè, gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town. Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, mm-hmm, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica, difatti mm-hmm, c'era Tieni il Tempo con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
0: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori, sì, Cartoons, sì, cioè, sì, ha detto, sì, ma dai, ma quello, perché io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, mm-hmm, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché
0: no,
1: non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: stai con me, le
0: certo,
1: persone si conoscono e gli ho detto: guarda, c'è, cioè, questo ragazzo sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: E l'hanno sfruttata. Allora c'è, sì, questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: sì, bello che è pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali,
0: accidenti,
1: e un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente
1: grazie.
0: Sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che,
1: bravo,
0: sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

una volta quei giacchetti, tu che vorresti benzina e meno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho adesso un carro a prezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi, un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome...
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Io sono Gianluca.
1: E io sono Giulia.
2: E io sono Emanuele.
0: E la puntata dell'episodio di oggi verrà interamente dedicato ai cartoni animati. Ecco, abbiamo deciso di fare un episodio basato
1: Gli
0: sugli
1: anime.
0: anime, manga, comunque le tecnologie all'interno dei cartoni animati a noi più affezionati in questo caso. Poi, ovviamente, se non abbiamo nominato quello vostro preferito, ci scrivete una lettera di arrabbiamento
1: Su
0: su Instagram.
2: Instagram, delle minacce. Tanto
1: Esatto,
2: poi
1: esatto.
2: rispondiamo.
0: Ok. E quindi sì, detto, parliamo sempre di tecnologie un po' a tutto tondo, no? Nel mondo. Abbiamo parlato di computer, intelligenza artificiale, tutte queste cose che sì, effettivamente ci danno anche supporto nella vita moderna, ma come ci hanno supportato anche i vari cartoni animati. Quindi ci siamo detti, perché non fare un episodio dedicato andando ad analizzare le varie tecnologie che ci sono in alcuni anime, che alcune sono appunto assurde, tipo appunto per esempio gli scouter di Dragon Ball Z.
1: Esatto, infatti nell'anime di Dragon Ball Z diciamo, è stata resa celebre a livello globale una famosa scena in cui Vegeta frantuma un personaggio che sarebbe
0: No, frantuma proprio l'oggetto.
1: l'oggetto, ecco, giusto, che urlando It's over 9000. Nel doppiaggio originale in realtà era 8000, però questo marchingegno fu introdotto originariamente da Akira Toriyama con uno scopo narrativo preciso, cioè fornire ai lettori un quadro numerico e immediato della potenza dei vari lottatori durante gli scontri.
0: Sì, esatto,
2: Un
0: un po'.
2: meme. Effettivamente l'avevo rimosso dalla memoria questo meme, però era ovunque.
1: Sì.
0: Sì, era dappertutto, cioè.
1: È vero, cioè, ci sono anche, diciamo, delle app di Dragon Ball
0: Ok.
1: che fanno vedere appunto quanto sono potenti i personaggi anche durante la lotta. Fanno vedere quanti punti tolgono, tutte queste cose qua.
0: C'è un app
1: Sì,
0: per
1: si
2: Dragon
1: chiama
2: Ball. Sì, puoi
1: Dokkan
2: fare.
1: Battle, si
2: Sì,
1: chiama.
2: extra.
0: Ah,
2: Tipo,
0: ok.
2: apri i pacchetti anche lì e hai le carte digitali per giocare, fai le battaglie. Un po' come l'app dei Pokémon anche che era
1: Sì,
2: uscita l'anno
1: esatto.
2: scorso.
0: Ah, ok. Sì, comunque questi tipi di tecnologie. Sarà, esatto, l'episodio di oggi sarà tutto dedicato a queste tecnologie un po' particolari. In effetti, cioè, ce ne sono tantissimi di cartoni animati, quindi molto probabilmente non citeremo alcuni magari di quelli più famosi, i vostri preferiti, però ce ne citiamo già abbastanza, direi, no?
1: Esatto.
0: Sì,
1: Quindi
0: appunto di Dragon Ball ho voluto prendere gli scouter perché mi sembravano quelli un po' più iconici, no? Cioè, almeno di Dragon mi ricorderò per sempre la tutina dei Saiyan quando arrivavano, e lo scouter era proprio la cosa che si vedeva
2: sì.
0: subito.
2: E poi sono stati fonte di ispirazione per un sacco di altri cartoni, altre anche opere, film, eccetera, che si sono un po' ispirati al loro design.
0: Sì.
2: E in generale Toriyama ha fatto un sacco di design che poi sono diventati iconici.
0: Sì, vabbè, ma insomma, di design di mostri, dinosauri strani, ne ha fatti tanto. Toriyama sì, ne ha fatti parecchi. E sì, infatti, tipo il mondo di Dragon Ball c'era tutte quelle case un po'
1: Particolari.
0: sì, tipo a cupola. Poi
1: Sì, è vero, è vero, è vero, mi
0: c'era
1: ricordo
0: la cosa delle
1: vagamente.
0: capsule, che praticamente aveva le capsule per tutto, praticamente. Cioè, c'era una capsula per darti una moto, oppure una tenda, oppure cioè, tante cose. Tra quelle ho voluto portare quella dello scouter, perché era tipo. All'inizio appunto lo usa tanto, no? Che fa identificare la varia potenza delle persone. Tipo, mi ricordo appena arriva, proprio all'inizio di Dragon Ball Z, che è il primo nemico di Dragon Ball Z, che è il fratello di Goku. che arriva con lo scouter, no, all'occhio, e tipo analizza tipo un contadino che ha un livello tipo di 5, e invece Goku, Vegeta distrugge persino il suo scouter perché dice no, questo è rotto perché ha un livello più di
1: troppo.
0: 8000, non è possibile, no, perché normale popolano dovrebbe avere intorno alla decina.
1: Esatto. E comunque, nonostante l'utilità iniziale, Toriyama decise di accantonare presto l'uso degli scouter nella narrazione, perché anticipavano troppo l'esito delle battaglie e quindi rovinavano la suspense. Inoltre, anche a livello di trama, questi dispositivi divennero rapidamente obsoleti di fronte alla capacità dei guerrieri Z, tipo Goku, Gohan e Trunks, e diciamo, potevano controllare, nascondere e azzurare del tutto la propria aura spirituale, e così ingannavano le letture elettroniche.
0: Sì, sì, poi apprendono queste abilità i vari personaggi.
1: Esatto, e quindi andavano. E poi inoltre, diciamo che questi visori andavano anche in sovraccarico e si esplodevano perché erano strutturalmente fragili, e quindi decise proprio di accantonarli nella narrazione.
0: Eh sì, quindi

0: E rieccoci qua, adesso cambiamo universo degli anime, andiamo
1: Esatto,
0: verso
1: i cartoni
0: Doraemon.
1: animati più che altro per i bambini. E vabbè, in realtà anche Dragon Ball era per bambini e ragazzini.
0: Sì, comunque quello è il target.
1: Sì.
0: E adesso andiamo appunto su Doraemon, che vabbè, lo ricordiamo per tutti, anche se non penso ci sia da ricordarlo. Comunque è un gatto robot venuto dal futuro che viene ad assistere Nobita per renderlo, diciamo, un ragazzo
1: Migliore.
0: migliore, sì, meno
1: Sì,
0: sfaticato.
1: meno sfaticato, esatto, lo
0: Perché
1: dice.
0: ha questo vizio di dormire, Nobita, e quindi
1: Sì,
0: e
1: non
0: di non
1: fare niente,
0: studiare,
1: non
0: esatto.
1: studiare, andare sempre a giocare, è anche un po' impacciato, quindi diciamo lo rende un po' più responsabile.

0: apprezzabile.
1: Esatto, poi c'è anche questi due, ci sono anche due bulletti che lo prendono in giro.
0: Gian e Suneo.
1: Sì.
0: non so come hai fatto a ricordarmi. Però...
1: vabbè, perché ce l'abbiamo impresso nel cervello, Doraemon, sì. Probabilmente. E niente, praticamente questo Doraemon, questo gatto robot, praticamente ha una sacca marsupiale, sì. Dove può avere infiniti oggetti dentro, chiamati
0: i ciuschi.
1: Esatto, proprio i ciuschi. E quindi abbiamo dedicato questo intermezzo a lui e ai vari ciuschi e vedere anche magari la loro fattibilità.
0: Anche sì, nel mondo reale. Esatto.
1: Sì, perché per esempio, se andiamo a prendere tipo il copter di bambù, no? Quello, il ciuschi diciamo più famoso, quello, sì, che c'è anche nella sigla.
0: Nella sigla, il iniziale, copter, sì, di bambù.
1: Esatto. Sì, sì, sì. C'è anche, pure citato nella canzone, nella sigla di Cristina D'Avena. Esatto. Dove praticamente si pigliano queste eliche che se le mettono in testa tipo ventosa e...
0: Sì.
1: E volano.
0: Ah. Esatto, e c'è una, diciamo, una compagnia che ha creato, questa compagnia si chiama Gravity Industries, ha creato una tuta con microturbine su braccia e schiena che permette davvero di alzarsi in aria e muoversi. Il problema di questa microturbina, di questa tuta, è che vola per pochi minuti, consuma tantissimo carburante, è molto rumoroso e richiede un addestramento serio. Inoltre costa come una casa, cioè costa tantissimo.
1: Sì, quindi non è proprio come il copter di bambù, però ci stiamo avvicinando, dai,
0: esatto,
1: più o meno.
0: Inoltre, un altro ciuschi che ci presenta Doraemon è la fotocamera cambia abiti, che è una macchina fotografica piuttosto grossa di colore fucsia, con una fessura dentro la quale si possono inserire i disegni degli abiti che si vuole indossare. Diciamo che scattando una foto al soggetto, l'abito disegnato poi si materializza sulla persona stessa.
1: Esatto, in realtà questo materializzare effettivamente vestiti non siamo ancora arrivati. No, ma forse per fortuna, perché sennò ci sarebbe già, ci sono tanti abiti che non vengono riciclati e vanno sparpagliati in giro. Con sta fotocamera cambia abiti
2: sarebbero infiniti.
1: Infiniti, ci facciamo un pianeta di abiti.
2: Però si può fare in virtuale comunque.
1: Esatto, infatti ci sono diverse app o siti web, per esempio Virton è un'applicazione per il telefono dove, sfruttando appunto l'intelligenza artificiale, caricando una foto, cioè una foto dell'individuo e una foto del vestito, oppure anche solo una descrizione testuale del vestito, genera l'immagine con l'individuo e il nuovo vestito addosso, quindi più o meno per vedere come se ci sta o no, cioè se conviene comprarlo o meno, cioè non te lo materializza addosso, ma è una situazione, è una soluzione un po' più ecologica.
0: Esatto. E inoltre possiamo trovare anche un altro ciuschi che si chiama la borsa cerca tutto, che recupera qualsiasi oggetto.
1: È un po' tipo quello di Harry Potter anche, no?
0: Esatto.
1: Che ce l'aveva la ragazzina
0: Hermione.
1: L'amica. Sì, Hermione, sì.
0: C'aveva tipo una borsa, però era tipo quella di Mary Poppins, dove dentro, sì, c'era tutto.
1: Sì, una borsa dove no, potevi metterci infinite cose, forse. Invece in questo caso il ciuschi recupera qualsiasi oggetto che vuoi. Tipo tu prendi una borsa e gli dici dammi il portafoglio e te lo tira,
0: esatto,
1: fuori. Cioè ti dice dove recuperarlo, ecco.
0: Esatto. E c'è una tecnologia che si chiama tracker, che al mondo d'oggi è quasi reale, simile alla borsa cerca tutto, e funziona così. Cioè attacchi il tracker a chiavi, zaino, portafoglio e il telefono ne registra la posizione. Se perdi questo oggetto puoi vedere dove si trova, farlo suonare e ricevere aggiornamenti di posizione. Sono tipo quelli della Apple,
2: gli AirTag.
0: Gli AirTag
2: sono quelli, esatto.
0: Sì, esatto, sono tipo dei mini...
2: Sì, tipo
0: porta
2: delle monete
0: chiavi,
2: quasi,
0: insomma,
2: piccolini,
0: sì.
2: Esatto. Li puoi attaccare un po' ovunque e sono una sicurezza in più, oltre che anche essere utili per chi, come me, magari è un po' smemorato e non trova mai non si ricorda mai dove ha lasciato le cose.
1: Ti serve un Doraemon?
2: Sì, no, beh, ma un AirTag mi accontento.
1: Ah, ok,
2: senza... Cioè, meglio se... Mi piacerebbe avere Doraemon... a casa.
0: Anche a me, però... il sogno di tutti.
1: Sì, con la Docodemo Porta, che è letteralmente teletrasporto. Vabbè.
0: Bellissimo.
1: Ti fai il giro del mondo ogni settimana.
0: E poi che nel cassetto ci stava tipo quella roba, la macchina volante.
1: Sì, la macchina del tempo.
0: Del tempo, no? Sì, era veramente carina come cartone.
1: Sì.
0: E poi, per esempio, Doraemon ci tirerà fuori dalla sua pancia anche il pan traduttore, che è un tipo di pane che, se fatto mangiare a una persona straniera, sarà in grado di far parlare la madrelingua della persona che l'ascolta. Ad oggi abbiamo degli auricolari che permettono di capire una persona straniera, diciamo che riescono a tradurla, e questi si chiamano Time Kettle e funzionano così. Per esempio, se tu parli la tua lingua, l'intelligenza artificiale lo traduce e l'altra persona sente nella sua lingua e viceversa.
1: Sì, che è anche una delle funzionalità del Meta Ray-Ban, uscito
0: sì,
1: poco tempo fa.
0: L'ho provato l'altro ieri. Sono andata nella Ray-Ban a
1: provare. Un Ciuschi speciale.
0: Sì, no, ma è davvero, è davvero divertente però usarlo. Solo che non c'erano tante opzioni per provarlo. C'era solo tanto audio e fotocamera. Però non ho trovato nient'altro. Cioè, non ho potuto provare nient'altro.
1: E con audio e fotocamera? Carino?
0: Sì. Carino, niente di speciale, però solo con audio e fotocamera, ecco.
1: Ah beh, ci sta. E adesso ascoltiamo Anafrango Elettronico e Marcos Valle con Naotem Nada Now.

0: Turkish Smash.
1: E riprendiamo dopo aver ascoltato Anafrango Elettrico e Marcos Valle. Scusate la gaffe di prima che ho detto elettronico. Comunque, adesso ci spostiamo in avanti. Cioè, oddio, a livello di narrativo ci spostiamo indietro, perché penso che il manga tipo riguarda tipo i primi del Novecento, sia sì. Quelli 800, comunque quell'epoca lì. Però è stato fatto molto dopo rispetto a Doraemon, che è appunto l'attacco dei giganti, penso molto famoso. È stato molto famoso appunto per un po' perché è molto cupo, no? La narrativa molto cupa, che ci sono questi giganti che un po' non sembrano forti, cioè super potenti, che stanno decimando, diciamo, la popolazione, no?
2: Esatto. E infatti proprio l'equipaggiamento utilizzato dai soldati di tutti i corpi armati per combattere i giganti è molto complesso. Infatti è composta da quattro elementi principali. Sui lati delle gambe si trovano due contenitori rettangolari che dove si trovano, diciamo, quattro lame di ricambio ciascuno e le bombole del gas necessarie per la propulsione.
1: Perché devono saltare. Tra l'altro, il nome di questo dispositivo si chiama dispositivo di manovra tridimensionale.
2: Sì, esatto.
3: Molto catchy come nome.
1: Sì, il nome è un po' particolare.
2: Un po' lungo. E poi sulla parte bassa della schiena è posizionata la scatola nera, che è il dispositivo da cui fuoriesce il gas per le accelerazioni aeree e che serve anche ad avvolgere e sparare i potenti arpioni, i cui meccanismi di lancio circolari si trovano invece ai fianchi. E infine ci sono due manici delle spade che funzionano da veri e propri joystick, cioè le impugnature presentano dei grilletti separati per azionare il gas e lanciare anche dei rampini. Più una levetta speciale per sostituire rapidamente le lame. Queste ultime sono un vero capolavoro. Infatti sono realizzate in bambù speciale rinforzato col ferro o in acciaio temperato intrecciato, e sono durissime ma soggette a una rapida usura. Infatti i soldati devono averne sempre una di scorta.
1: Sì, infatti il creatore del manga ha dato molto, ma è andato tantissimo nel dettaglio nella costruzione appunto di questo dispositivo, che è essenziale appunto per i corpi armati di questo universo.
3: Sì, e infatti la parte di addestramento è fondamentale, cioè l'inizio del manga e dell'anime è proprio... riguarda solo quello, praticamente, dei protagonisti che imparano a usare questi strumenti.
1: Sì, esatto, e devono usare assolutamente questo strumento, perché appunto non basta un cannone, perché sì che è basato tipo sull'800, mi sembra, fine 800 più o meno, e quindi si hanno i cannoni con la polvere da sparo, però non basta per uccidere questi giganti, perché sono giganti abbastanza potenti che semplicemente devono essere attaccati in modo tale che per forza di cose serve di tagliarli tipo il collo, una roba del genere. Il dietro del collo, mi sembra. E quindi hanno bisogno di questo aggeggio molto particolare. E tra l'altro, se sono in piano, manco funziona, perché appunto hanno questi rampini che si devono attaccare a delle alture, che possono essere delle case oppure degli alberi, per poi aggirare il gigante. Invece, se sono tipo in una zona pianeggiante, non possono nemmeno attivarle. Quindi ci sono dei momenti di crisi, no? Durante l'opera, dove magari sono viaggiando a cavallo, quindi non riescono, in delle zone pianeggianti, non riescono ad attivare questi dispositivi.
2: Ok, sì. Comunque adesso annunciamo la prossima canzone e poi vi portiamo un nuovo anime.
1: Esatto, ascoltiamo Loredana Bertè con In Alto Mare.

0: E riprendiamo l'episodio. Appunto, abbiamo parlato di qualche tecnologia usata negli anime. Adesso andiamo nella tecnologia quella più presente negli anime, ma in non molte opere giapponesi, non solo le classiche animation serie, che sono appunto i mecha, no? Queste giganti macchine umanoidi, appunto, che servono molto spesso appunto da combattimento, e appunto le prime che volevamo portarvi erano quelle di Evangelion, che sono appunto che sono le protagoniste appunto di questo anime, e creato appunto dagli studi di ingegneria genetica di Yui Ikari, perché
1: Esatto.
0: sono robot che funzionano però anche sfruttano anche una parte genetica.
2: Sì, si legano proprio geneticamente al pilota,
0: Quindi
2: diciamo.
0: sono anche cibernetiche.
2: Esatto, non è che chiunque può salire e guidare il leva, il robottone.
0: Esatto, quindi è diversità da quello tipo del Gundam, che invece è semplicemente un grandissimo robottone dove poi il pilota con leve e pulsanti deve guidarlo. Nel caso degli Eva di Evangelion ha bisogno proprio cioè proprio tutto il sistema nervoso diventa la levetta analogica per pilotarlo.
2: Sì, esatto. E diciamo che nella serie i due Eva principali sono appunto l'Eva 01 e l'Eva 02. E lo 01 è quello del protagonista Shinji, che è il figlio di Yui, l'ingegnere che ha, diciamo, capo del progetto. E è un modello però sperimentale, che infatti presenta durante il corso della storia svariati problemi appunto di collegamento con il ragazzo, che porteranno poi a vari problemi di trama anche.
0: Esatto, e poi c'è l'altro Eva, che è l'Eva 01, pilotato invece da Shinji.
2: No, da Asuka. Shinji
1: No,
2: Asuka, cioè lo
1: 02
2: 02.
1: da
0: Sì,
1: Asuka.
0: il 02, scusate, da Asuka, che è questa appunto pilota che arriva dalla Germania, tra l'altro, e appunto tutto l'Eva è stato assemblato in Germania. E tipo, invece, questo Eva ha prestazioni più elevate, mi sembra di ricordare.
2: Sì, è
0: Che.
2: più forte in battaglia perché è proprio un modello, diciamo, definitivo, mentre quello di prima era più un prototipo.
0: Sì, e poi mi ricordo che anche a livello dei piloti lei si lagaggiava che era più brava di Shinji a
2: Sì,
0: guidare queste cose.
2: esatto.
1: Esatto, e poi ci sono anche dei modelli secondari che però non hanno avuto un bel destino, come l'Eva 03, che è stato posseduto da un angelo e distrutto dall'Eva 01, e l'Eva 04, che invece è scomparso nel nulla in Nevada insieme alla sua base durante il test di un motore sperimentale. E infine si fa anche cenno alle tali modelli prodotti in serie, cioè l'Eva 05, dall'Eva 05 all'Eva 13, che sono spietati, controllati da sistemi automatici e anche dotati di ali e motori funzionanti.
0: Sì, quindi diciamo gli Eva sono dei mecha molto, molto specializzati nel combattimento.
2: Sì, molto brutali anche nel.
0: Sì, vabbè, ma proprio come l'intera opera di Evangelion è abbastanza
2: Sì.
0: brutale, molto cruda.
2: Sì, perché gli angeli che ha menzionato prima Giulia non è che sono gli angeli tipici che immaginiamo noi, sono queste creature strane, enormi che minacciano il Giappone.
0: Sì, che all'inizio pensavo fossero robottoni pure loro, invece sono creature proprio.
2: Sì, esatto, poi è molto confusa e complessa, diciamo, la lore di
0: Sì, tutta la
2: Evangelion,
0: storia di
2: bisogna
0: Evangelion,
2: guardarlo.
0: esatto, è un po'. Può essere confusionaria, esatto. E poi ci sono vari problemi, tipo la serie, appunto, problemi di budget. Infatti è stata un po' tagliata e la gente un po' si è lamentata del finale. Però nel caso ci sono i film che sono
2: Esatto,
0: molto
2: sì.
0: belli, fatti bene.
1: Esatto. E adesso ascoltiamo Midnight Pretenders di Tomoko Aran.

0: Rieccoci qua, abbiamo parlato dei mecha di Evangelion, cioè abbiamo citato quelli di Evangelion, ma ce ne sono tantissimi in tutti gli universi creati da autori giapponesi. Però in realtà c'è una buona notizia per chi simpatizza per questi macchinari, perché effettivamente è arrivata dalla Cina la notizia di un vero mecha che si può pilotare.
1: Esatto, infatti c'è una nuova azienda cinese che si chiama Unitree che ha svelato il GD01. Non si tratta di un semplice concept, ma neanche di un prototipo, ma di un imponente mecha bipede che è già perfettamente funzionante e progettato per essere guidato direttamente dall'interno da un operatore umano.
0: Esatto, sì. A differenza di quelli degli Eva di Evangelion, non è fatto per il combattimento, per fortuna. Non è ideato per combattere angeli, ma è per. È solo dal punto di vista. È solo per trasporto per ora.
1: Però potrebbe essere appunto molto utile. E sembra un po'. Mi ricorda quelli di Avatar, un po'.
2: Sì. Sì, è vero.
0: Quelli
1: Ci
0: di
1: sono.
0: Avatar.
1: Sì, sono. Anche lì ci sono dei mecha che utilizzano sia per combattimento che per trasporto nel
2: Sì, e
1: film.
2: questo un po' ci assomiglia.
1: Sì.
2: È
0: Ah,
2: un po'
0: sì.
2: buffo come design questo Unitree GD01, eh.
0: Sì. Ma perché penso sia pensato un po' per essere buffo, diciamo, cioè penso che l'abbiano ideato per farsi notare, diciamo, per fare qualche struttura particolare, eccetera. Perché appunto il GD01 appunto ha una verniciatura rosso metallizzato che ricorda appunto le armature di supereroi, no? E quindi è fatto in modo tale è un po'
1: Sembra un po'
0: carnevalesco.
1: Iron Man.
0: Iron Man.
1: Sì, sembra Iron Man con diciamo una chest plate di ferro.
0: Una chest plate di ferro.
1: Sì, mi viene in mente solo chest plate di
0: No,
1: ferro.
0: no, non so il termine di chest plate di ferro. Sì, vabbè, comunque
1: Corazza.
0: una corazza di ferro,
1: Sì.
0: esatto.
1: E il pilota prende posto in una cabina centrale che è appunto protetta da un robusto telaio di sicurezza, che è appunto questa chestplate, ancorandosi al sedile con delle cinture a quattro punti, in stile tipo da auto da corsa, per poi gestire i movimenti dall'interno tramite i comandi di bordo. E ci sono tanti video dimostrativi che riescono a far capire quanto sia una macchina stabile, capace di camminare con un passo deciso e anche di usare le braccia possenti meccaniche per abbattere dei piccoli muri di mattoni.
0: Quello è fighissimo. Cioè, tu ti metti
1: Esatto.
0: dentro sta cosa e spacchi mattoni,
1: Sì.
0: muretti.
1: Non pesa neanche tanto, pesa 500 kg, incluso il conducente. Infatti, il robot vanta di una sorprendente capacità di trasformazione, può accovacciarsi e passare a una configurazione più compatta a quattro zampe per muoversi in spazi più angusti.
0: Sì, quindi stanno andando verso la mobilità, quindi è per la
1: Sì,
0: mobilità questo
1: assolutamente.
0: GD01.
1: Immaginatevi se tutti noi avessimo un mecha e ci spostassimo con quelli.
0: Trovare parcheggio è tosta.
2: Esatto.
1: E la
2: Poi
1: scintilla.
2: non so, cioè costa un pochino, quindi forse ci vorrà un po' prima che tutti noi
0: Eh sì,
2: possiamo averlo.
0: perché in effetti in produzione il prezzo è di 650.000 dollari.
2: Vabbè, magari qualcuno ha finito gli esami, vuole farsi un regalo.
0: Sì, esatto.
2: Bilanciamo questa opzione.
0: Sì, no, ovviamente si può fare direttamente dalla Cina, 650.000 dollari, forse c'è anche da pagarci poi le tasse ancora sopra.
2: Da dogana, ti fa un po' tipo AliExpress.
0: 20 Sì, esatto.
1: euro di dogana.
0: E poi in realtà c'ha un po' di problemi anche dal punto di vista del comfort, in realtà. No, si è fatto notare appunto che dopo ci possono essere seri contraccolpi per la schiena dopo qualche minuto di marcia.
2: Che non è tanto.
0: Sì, infatti, quindi no, però
2: Però
0: per ora.
2: comunque il mondo dei mecha è molto costoso anche ad esempio per i Gundam, che è una serie storica. C'è un grande mondo di collezionismo dietro e di questi modellini che vengono costruiti assemblando i pezzi, e i più grandi e costosi, anche quelli vanno a costare migliaia di certi dollari, di euro in certi casi, perché magari sono edizioni limitate, che sono molto ricercate, e quindi c'è anche tutto questo mondo dietro che esce da dalle serie o dai manga e entra nel mondo dei gadget, che in Giappone sono un mondo enorme, vastissimo.
0: Sì, sì, no, beh, ma il mondo del collezionismo anche qua in Europa si sta espandendo parecchio, cioè è arrivato appunto, come hai detto, a prezzi molto elevati, sì. Poi appunto sono repliche, action figures di solito, quelle che vanno di più, no? Quelle...
2: Sì, che comunque hanno un grande livello di dettaglio, cioè sembrano proprio dei prodotti veri, non dei modellini.
0: Eh no, no, sì, sono dei bei modelli, tipo, per esempio, mi ricordo le macchinine Burago, per esempio.
2: Ah, non sì. So
0: se, che sono piene di dettagli, eccetera, alcuni modelli adesso costano tantissimo perché
2: sì, certo,
0: erano edizioni limitate di quel modello, di quel tempo, e quindi ovviamente adesso trovarle è difficile.
1: Esatto. E adesso annunciamo la prossima canzone di Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia.

0: E rieccoci qua al momento tanto atteso. In realtà abbiamo parlato di tante opere diverse d'animazione, ma siamo arrivati al momento film. E che film ci propone oggi? Lele.
1: Allora, secondo me è uno degli anime più belli di sempre, che è Akira. È un film dell'88 di Otomo, Katsuhiro Otomo, il regista. E diciamo che è uno dei primi anime che ha avuto film, anime che ha avuto un grande budget dietro e una grande produzione. Infatti, per realizzarlo, i principali studi di produzione giapponesi si sono uniti praticamente, appunto per raccogliere abbastanza soldi, per la sua realizzazione. È basato sul manga, sempre dello stesso autore, e ci sono però alcune differenze con la storia cartacea, soprattutto per quanto riguarda il finale, perché il manga poi è molto più lungo, diciamo, ci sono più vicende che vengono raccontate. Comunque, la storia è ambientata in una Tokyo futuristica che si chiama Neo Tokyo, perché la Tokyo che conosciamo noi, diciamo, è stata distrutta da una bomba atomica e la civile, i giapponesi hanno ricostruito questa città sopra le macerie. E siamo nel 2019, quindi in realtà è ambientato nel passato ormai come film. Comunque la storia parla di questo ragazzo di nome Kaneda, che è un po' un teppistello, diciamo, che è una leader di una banda di motociclisti. E qui la famosa scena che penso tutti hanno visto di lui che fa la derapata in moto sull'autostrada, che è stata copiata da tutti.
0: Vabbè, citata, dai, citata.
1: Citata, citata, sì, esatto, un omaggio. E comunque Kaneda, diciamo, si imbatte in un misterioso bambino che viene inseguito dalla polizia, e lo insegue, diciamo, e si scopre finisce in questo laboratorio molto strano, dove appunto si vive questo misterioso Akira, che non si capisce bene cos'è effettivamente, perché non sembra un bambino, una persona normale, sembra essere un po' un essere quasi magico, fantastico, e è diciamo un esperimento segreto del governo giapponese, che sta sviluppando, diciamo, delle armi di distruzione di massa e niente, appunto. Quindi la storia poi si basa su questo mistero e sulla progressiva scoperta di vari piccoli pezzi di un puzzle che poi alla fine più o meno viene completato nel finale. E niente, questo è un film che ha avuto un impatto sull'industria proprio della animazione giapponese enorme, e sia da un punto di vista proprio organizzativo che anche tematico e di, diciamo, stile. E infatti è uno dei principali opere cyberpunk della storia, che poi è un genere che nel corso degli anni si è sviluppato sempre di più, adesso ormai si trova ovunque.
0: Sì, stavo pensando, stavo riflettendo che in effetti mi hanno portato un sacco di opere cupe. Abbiamo iniziato bene con Dragon Ball e Doraemon, che erano tutti simpatici e carini. Poi le altre opere sono tutte un po' più.
1: Eh sì, ma diciamo che anche Akira affronta la questione della bomba atomica, cioè,
0: Sì.
1: che è una questione che per i giapponesi è molto pesante e vicina, ovviamente.
0: Sì, ci sta.
1: E quindi è un po' difficile fare un film allegro che parla di questo.
0: No, no, dico, però no, in generale perché cioè diciamo che i giapponesi hanno fanno sempre quando c'entrano la tecnologia mettono sempre robe enormi di solito, no? Mettono sempre grandi questioni. sul tavolo, no? E poi cercano sempre di spiegare su un dettaglio come funzionano i vari robot o i vari macchinari che mettono nelle loro opere, cioè, soprattutto nei fumetti, poi ovviamente nei...
2: è vero, tipo tutte le istruzioni anche a volte, i comandi specificano un sacco.
0: Infatti quello
1: sì,
0: era...
1: poi anche appunto avendo questo grande budget hanno potuto realizzare proprio a livello qualitativo delle strumenti proprio con una qualità incredibile, cioè ogni minimo dettaglio, ogni cavo è animato perfettamente.
0: No, infatti è molto, cioè è davvero bello come film, che poi appunto è abbastanza datato in realtà, quindi...
1: Sì, è dell'88.
0: Ah, dell'88?
1: Sì.
0: È molto bello però.
1: Però magari il cinema d'estate, qualcuno è fortunato tra chi ci ascolta e lo riesce a beccare proiettato, e secondo me fa un grande effetto al cinema, visto al cinema. L'avevano rimasterizzato e era uscito qualche anno fa proprio in sala, e è molto impattante come esperienza, soprattutto il finale di cui non parleremo ovviamente, però.
0: Sì. E vabbè, quindi vi consigliamo Akira, tutti quanti ascoltatori. Adesso ascoltiamo Pink Panthers con Illegal.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Illegal di Pink Panthers. E adesso volevamo salutarvi perché siamo giunti al termine di
1: Purtroppo
0: questa
1: sì.
0: puntata. E la puntata di oggi è stata abbastanza divertente anche da portarvi perché abbiamo anche riscoperto i nostri bambini interiori e la nostra giovinezza. Ve l'abbiamo portata e ve l'abbiamo descritta in modo più tech.
1: Sì, siamo andati a vedere le robe più tecniche dei
0: Esatto.
1: cartoni che abbiamo visto da ragazzini, quindi ci sta. Spero che abbiate apprezzato anche voi questo episodio.
0: Esatto, tra l'altro adesso i nostri studenti che ci ascoltano stanno studiando perché è ancora in corso la sessione estiva, quindi facciamo un grande in bocca al lupo a tutti.
1: Esatto, carichiamo la sfera Genki Dama per voi a dare gli esami.
0: Esatto. Niente, a questo punto direi ricordiamo gli appuntamenti.
1: Esatto, questa puntata la potete ascoltare sul sito di Onde Quadre dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9
0: Il venerdì.
1: il venerdì. Se la perdete, ci ascoltate su Spotify dove carichiamo tutti i vari podcast e appunto cercate AI punto esclamativo tech.
2: Esatto, col punto esclamativo. Perché sennò non usciamo, ci sono troppi high tech nel mondo, ci copiano.
0: Esatto, mi raccomando, seguiteci anche su Instagram scriveteci anche se volete sentire nuovi argomenti in radio. Il nostro nome utente su Instagram è polito_ondequadre e anche lì ci sono tutte le nostre news di ciò di cui parleremo durante le nostre puntate
2: Esatto, e anche
0: degli altri
2: degli altri programmi di
0: programmi.
2: Onde Quadre.
0: Esatto. Allora, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Ciao a tutti.
3: ondequadre.polito.it Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
6: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
5: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the funk.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
3: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
4: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
3: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
4: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
3: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...
4: I'm sorry, Charlie, but I was having too much fun.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.